0: Hai, baci, colo man
1: mizzicare. Ah, mizzicare di vite.
0: Hai, baci, colo man mizzicare.
1: Colo mani.
0: E golem sami,
1: inciope.
0: Hai, baci, colo man
1: mizzicare. E con cada cosa in cane ci lo ci zimo in mwe che ci tango.
0: Colo man mizzicare.
1: E
0: golem sami,
1: inciope.
0: Hai,